0: Se Tananai, adesso non vorrei dire, ma è lunedì.
1: Oggi lo è davvero.
0: Devo dire. Sente tutto nelle ossa. Buongiorno amiche, buongiorno amici. Questa è l'alba dei pazzi viventi. Siete su RDS con Melania e con Beppe. Allora, prima stavamo dicendo che era una sorta di indovina indovinello. Qual è quell'alimento che ti può dare? Vedi che già ho dato una mano in più.
1: Hai detto alimento. Prima ti devo dare una mano.
0: Sì, annusando. Perché poi la malizia, ragazzi, è nelle orecchie di chi ascolta. Perché io non pensavo minimamente alla frutta.
1: Ok.
0: Ti ho detto con la F. Io ho detto, non lo so.
1: Molto bene. Allora, no, c'è questa cosa molto carina che può aiutare, no, nell'affrontare la settimana. A volte in palestra nessuno ha voglia di allenarsi. Sì. Ovviamente io sono al primo posto di questa
0: nessuno
1: cosa.
0: Nessuno, no, dai, le volte anche voglia. Dai,
1: io
0: a me zero. Piace.
1: Io, ragazzi,
0: me piace.
1: Io vedo un attrezzo, voglio morire. Cioè, piuttosto morirei che iniziare a fare attività fisica. Però c'è un metodo per aumentare la produttività negli esercizi, esatto. Ovvero annusare la cioccolata, non mangiarla. Annusarla può portare subito a stimolare delle cose nel cervello che ti permettono di fare gli esercizi ad hoc, ragazzi.
0: Ok, hanno fatto un esperimento su più di 20 ragazzi di un'età compresa fra i 20 e i 25 anni, quindi molto giovani. Addirittura soltanto annusando un tipo di cioccolata, cioè cioccolato fondente al 99%, 14 ripetizioni in più.
1: No,
0: cioè,
1: ragazzi,
0: poi sono tra i 14 e le 18 ripetizioni in più, che sono tantissime.
1: Ragazzi, a chili oggi in palestra di cioccolata, senza mangiarla, solo annusare.
0: Sniffi quella roba là, ti dava una cosa. È pazzesco, perché il cervello, se ci pensate, cioè, se tu vedi, io amo gli gnocchi, per dire,
1: sì.
0: Se io vedo un piatto di gnocchi inizio a
1: sbavare,
0: sì, la saliva si ha, perché è tutto un meccanismo, e quindi è così, vedi, il cervello su tutto
1: lo gnocco a caso.
0: Ci sono alimenti che aiutano in questo senso, per esempio gli agrumi, il limone, cosa,
1: sì,
0: ti fa? Se tu l'annusi già senti qualcosa, ti cambia, comunque ti sveglia,
1: sì, sì, sveglia.
0: Anche il caffè fa la cosa. La menta, peperina è l'esempio più classico. Alcuni piccoli studi hanno osservato che maggiore vigilanza e anche minore sensazione di fatica con la menta peperina.
1: Okay.
0: Tu l'annusi quella.
1: Ah, sì?
0: Parte, sì.
1: Sai che la chiamavo peperita? A me c'è peperina? Peperita.
0: Scusami, ho sbagliato io. No, ho sbagliato io. Non so perché peperina mi veniva la cosa. La menta peperita. Menta peperita, assolutamente ragione. Va bene, in tanti avete provato a giocare. Qualcuno ha detto la Nutella, però no, perché
1: no,
0: se
1: quello.
0: C'è la percentuale di latte o di grassi, non funziona.
1: Okay,
0: quindi deve essere cioccolato
1: puro.
0: Fondente.
1: Okay,
0: assolutamente
1: okay.
0: Al 99%.
1: Okay,
0: provate
1: okay.
0: Poi.
1: Sì.
0: A cosa avete pensato?
1: No, niente. So. Niente.
0: Ecco,
1: quindi è una cosa che tu puoi sentire subito scatta.
0: Ok. C'è Olivia Dean, ma prima attenzione, no, bravo. Brava Mel, ci siamo preparati per ore. Qual è quella cosa che uno dice, se mangi troppo pesante, non digerisci, non ce la fai? C'è Pierino che ci suggerisce la soluzione.
2: Anzi, guarda, purè di fagioli predigeriti. E che vuol dire? Vuol dire che sono più leggeri, già digeriti. No, non
0: capisco. Era meglio non metterla. Era meglio non metterla. Andiamo.
3: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: fare quello lì?
1: Ma penso, mandiamolo. Guarda,
0: messaggi
1: Marco,
0: senza averli ascoltati prima, il rischio.
1: Il 16.
0: Sei sicura?
1: Ma no, all'inizio sembrava carino, poi però sono 32 secondi, qualche
0: quindi,
1: cosa avrà detto.
0: Eravamo sulla cioccolato fondente, che hanno usato, da dei benefici molto importanti, addirittura porta a fare tante ripetizioni in più se siete in palestra, quindi il cervello viene modificato in qualche modo, dopato dal cioccolato fondente.
2: Beppe, te sei salvato in calcio di rigore. Sono Laura.
1: Ciao,
2: però te devi dare una regolata, perché ultimamente pensi solo a quello, solo alla patata.
0: Sì, è comunque calcio d'angolo, non è calcio di rigore, tanto per. Vabbè, mannaggia, ragazzi. Vedi che non dovevamo metterlo.
1: Vai con la seconda.
0: Prima
1: ora
0: la scoreggia.
1: No, ragazzi, ma cosa fa?
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi.
3: Su RDS.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Si chiama sclerosi sistemica e solo in Italia colpisce più di 25.000 donne. Dita blu, mani sempre fredde e doloranti, rendono difficili i gesti quotidiani. Per saperne di più, visita il sito www.legaitalianasclerosisistemica.it.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo?
9: Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week.
10: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Rimbambiti d'Italia, buongiorno! Io mi metto in prima fila perché oggi ne azzeccassi una, ragazzi.
1: Buongiorno amici, buongiorno Beppe De Marco.
0: Buongiorno Melania Grimano.
1: Buongiorno Marco Bellavia in regia, insieme fino alle 7 anche oggi nell'alba dei pazzi viventi. E ho un po' paura per la password,
0: no,
1: che noi facciamo
0: sempre.
1: Nome e la vostra città al 38822 corre data di password per vincere la pazzo bag. Oggi insieme al nome e la città cosa devono scrivere gli
0: Peperita.
1: Ascoltatori? Peperita,
0: no,
1: ok.
0: Veramente peperita, perché vi dà quell'effetto dopante, perché insieme al cioccolato fondente vi dà quella botta di vita.
1: Ok,
0: va bene?
1: Diamoci sta botta di menta, vita, peperita.
0: Di menta peperita. Ok, quindi nome, città, menta, peperita. Cosa? Ah, mi è partito un messaggio. Non so.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: L'alba dei pazzi viventi.

0: My Own, Freddie Mercury su RDS. Questa è l'alba dei pazzi viventi, signori. Chi c'è? Chi non c'è?
1: Non c'è! E andiamo a pellone. Chi è stato? Oggi in provincia di Bari, a Valenzano, c'è Luca, il corriere di fiducia. Ciao Luca.
0: Ciao Luca.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Tu annusi qualcosa prima di iniziare il turno per darti un po' di energia, Luca?
2: Normalmente no, però fumo il sigaro quando...
1: Fumo il sigaro. Fumo il sigaro.
0: Il sigaro non è il...
2: oggi
0: non ne azzecco uno, ragazzi.
1: Poi poteva dire qualsiasi cosa figa. Vabbè. È quando la mente ti porta.
0: Il sigaro non ti dà la botta di... Non è come la menta piperita.
1: No, no, ho capito. Però
2: no, mi rilassa.
0: Ti rilassa.
1: Beh, tu sei uno che comunque è di rilassamento, ne sa, perché sei andato questo weekend verso Cisternino, comunque dalle tue parti, e non hai fatto niente. Cioè, ti sei solo rilassato in una contrada, giusto?
2: Bravissimi, sì, bravo. Certo.
0: Quanti giorni hai a settimana per poterti riposare? Uno, due?
2: Due, sabato e domenica.
0: Dai, sabato e domenica.
1: Hai dormito la notte fuori, Luca?
2: No.
1: Ah, sei tornato in giornata a casa?
2: No,
1: okay.
2: Sì.
0: Senti una cosa, domanda seria, in questo momento se ce la facciamo, due secondi, si parla molto dei corrieri, ma è veramente un lavoro molto duro?
2: Sì, perché comunque ogni giorno cambia tutto, non è mai uguale all'altro ed è anche la cosa bella. Sai quando cominci ma non sai quando finisci.
1: Vero. Vantaggio e svantaggio nello stesso momento.
0: Hai famiglia, esatto. Anche perché insomma se sei solo con famiglia diventa un po' più complicato. Va bene, va bene.
1: Però sta rilassato, quindi la settimana decolla.
0: Sì, mio, cioè io ho un corriere, poi non so se fai sempre la stessa zona, a me capita sempre lo stesso.
1: Com'è il corriere?
2: Non è la stessa zona, cioè la Basilicata. Varia tutti i giorni.
0: Okay. No, forse a Roma vanno per quartieri, non lo
1: il
0: so.
1: Il tuo non va bene?
0: Il mio è tremendo, cioè a me i pacchi non me li dà, me li lancia. cioè veramente devi stare attento, o li schivi o li pigli al volo.
1: E se c'è qualcosa di fragile sono dolori.
0: Esatto.
1: Va bene, allora Luca, un bacio e buona settimana, buon lavoro.
2: Grazie.
0: Ciao
2: grazie.
0: Luca.
1: Ti mandiamo la pazzo bag. Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Sweet by Psycho, Ava Max su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Ogni mattina ci svegliamo insieme, o vi svegliamo noi, insieme a Melania e Beppe, dal lunedì al venerdì e così, dalle 5 alle 7.
1: Eccoci, allora, amici, buongiorno.
0: Buongiorno. Stavo dando un'occhiata alle tante notizie delle ultime ore. Quest'anno è stato il sesso en plein air. Vi ricordate quest'estate, due che sono stati beccati sugli scogli a far l'amore? Poi loro hanno detto, non pensavamo.
1: Sono stati denunciati, una multa salatissima, sì. Hanno pagato, certo.
0: Sì, sì. E se c'è una città che ispira particolarmente il sesso, evidentemente da quello che leggiamo sulle cronache, dovrebbe essere Venezia.
1: Venezia.
0: Ti ricordi l'anno scorso con Bianca Balti,
1: Kanye West? Sì. Ma c'era, diciamo così, dei rumors.
0: C'erano le foto.
1: C'erano delle foto, in posizioni particolari.
0: Lei c'è, lei non c'è. Lei c'è, lei non c'è.
1: Cercavano un nascondino.
0: Lui era sempre seduto.
1: Comunque, dettagli. Effettivamente, probabilmente il rondo veneziano, l'area, i canali, no? Anche la città dell'amore, per eccellenza, sì. Ispira
0: West,
1: molto.
0: Scusami, chi era Kanye West? Sì. Ha detto, ma prosciugà il canale. Il canale.
1: Ma asciugà il canale, certo. Per favore, oggi.
0: Perché un'altra coppia è stata beccata questa volta su un vaporetto, chiamiamolo così. Si vedono prima le mani di lei sulla finestra, sulla porta finestra, poi non si vedono più le mani,
1: è un gioco.
0: Si vedono le chiappe di lui. Cosa meravigliosa, ragazzi. Stavo dando un'occhiata, guarda che ho trovato con un po' di fortuna le città dove ci sono state più denunce per atti osceni in luogo pubblico.
1: Quali sono?
0: Io non l'avrei mai detto. Forlì.
1: A Forlì.
0: A Forlì.
1: Io ho una zia che sta a Forlì.
0: Sì, sì, agosto 2026, pieno giorno, centro storico. Poi anche in provincia di Mantova, a Gazzoldo degli Ippoliti.
1: Beh,
0: salutiamo
1: Gazzoldo
0: gli amici di Gazzoldo.
1: Se non la fai lì, ragazzi.
0: A Montebelluna anche ci do.
1: Sì.
0: A Carmagnola. A Tori. Tu sai.
1: Lì c'è la sagra del peperone, anche a Carmagnola.
0: E quindi pure là ci do. Bologna anche lì, abbiamo dei dati che salgo 2025-2026, Foggia anche.
1: Vabbè.
0: Tu ce l'hai tutto. Tu sei un po' foggiana, un po' torinese.
1: Città, ragazzi. Beh, effettivamente.
0: Ecco, vabbè.
1: Posti all'aperto, vogliamo aprire un po' questa parentesi.
0: Camporella?
1: Così?
0: Sono le 6:15. Non lo so. Allora, se riuscite, amici, perché oggi è una giornata strana, è partita storta, così. Se riuscite a fare una traduzione, cioè che sia mandabile in radio,
1: sì.
0: Ok.
1: Dove vi è piaciuto di più? Che non sia una cosa canonica, no?
0: Sì.
1: Non ho detto niente. Ho detto tutto, non ho detto niente. Ok.
0: No, vabbè,
1: la mia bravura è stata questa. 388-22-38822. Dove vi è piaciuto?
0: Beh, vocali. Se è vero che gli italiani sono così, capito? En plein air, all'aperto. Ok. Dai, via.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Quadrifibra, Pinguini Tattici Nucleari, il nuovo singolo Goya su RDS, l'alba dei pazzi viventi, le 6:19, amici belli.
1: Buongiorno, oggi mi è pigliata la ridarola, non so per quale motivo, sarà che ho dormito troppo, quindi sono un po' rimbambito. Va bene, eravamo sulle novità, insomma, di ricerche chiare, numeri parlano chiaro, sono alcune città in Italia dove c'è stato un alto numero di denunce per atti osceni in luogo pubblico, quindi sì, quando ti viene quella voglia che non riesci a fermarti.
0: Irrefrenabile.
1: No? Abbiamo detto Forlì, anche Foggia in prima posizione, da lì ci è venuto in mente anche Venezia, perché sul vaporetto hanno fatto l'amore e Kanye West hanno giocato a nascondino. Kanye West
0: è Bianca Balti, sì. Ecco. È la fidanzata. Sentiamo un po' anche i nostri ascoltatori.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Scusate la voce.
0: Tranquilla.
2: Vent'anni fa, sì, sugli scogli, ahimè, e anche nel bosco con la neve.
0: Capito.
2: Vabbè, ricordi.
1: Nel bosco non hai paura del lupo cattivo. No. Te lo ricordi quando facevamo il lupo cattivo?
0: No. A me ha colpito,
1: che arriva il lupo,
0: a me ha colpito molto sugli scogli, ahimè.
1: Perché è scomodo, perché fa male. Come ti metti? Scusa, come ti metti sugli scogli?
0: Non lo so, immaginiamo.
1: È impossibile.
0: Immagina per conto tuo.
1: Perché puoi immaginare? Come ti metti? Ti fai male sugli
0: immagina,
1: scogli.
0: Immagina, puoi.
1: Una cozza, guarda. Basta oggi, basta.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo a Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. E le

0: Elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal casa, Febal casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno Roberta Lupi.
3: Buongiorno. Il voto in Germania, la sinistra vince a Berlino, l'estrema destra in Mecklenburg-Pomerania crolla, l'Unione Cristiana Democratica di Merz che parla di disastro ma non si dimette. In Russia il voto per la Duma, il partito di governo in testa alle elezioni parlamentari col 57,8% dei voti, Putin verso una maggioranza dei 2/3, intanto Zelensky incontrerà Trump a margine dell'Assemblea ONU. E all'Angelus Papa Leone ricorda i prigionieri della Seconda Guerra Mondiale. Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato. Poi il pensiero di Prevost alla Somalia.
4: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi l'assistenza necessaria.
3: Siamo allo sport, calcio, Serie A, quinta giornata. Il Milan si aggiudica il posticipo di San Siro battendo il Lecce 3-0, 2-0 della Juventus all'Atalanta, del Frosinone al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, il Parma batte 2-1 il Genoa. MotoGP, prima vittoria nella classe regina per Acosta che si aggiudica il Gran Premio d'Austria davanti a Martine Bezzecchi, quinto Marc Marquez a meno 12 punti dallo spagnolo dell'Aprilia. Questa è RDS.
5: Grazie Roberta. Allora sono le 6:24. Attenzione perché fra un pochino giocheremo anche a contachilometri, quindi fate attenzione ai chilometri che avete lì davanti a voi e quelli che vi suggerirà poi Melania.
2: Sì, state lì, pronti.
6: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
7: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: Ghostbusters, Ray Parker Jr. su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amiche, buongiorno amici, sono le 5, le 6 e 32. Oggi ne azzeccassi una. Io devo chiedere scusa ufficialmente a Bianca Balti.
1: Sì.
0: Perché più, sai, quando parli, ragazzi, poi a quest'ora del mattino.
1: Ma sei confuso per il nome.
0: Bianca Censori. Certo, quindi certo. Bianca è uscita questa cosa qua. Sì, però sì. Mi fa piacere che siate tanto attenti. Bravi, vabbè, succede, ragazzi. Poi perdonate. Allora andiamo a vedere un po', sempre fare notizie, insomma, che accogliamo molto volentieri per vedere un po', tastare anche la società come è messa in questi anni, questi mesi. Agli italiani piace tanto giocare.
1: Giocare sì. Però non d'azzardo, nel senso giocare no, con i giochi
0: fortuna,
1: di società.
0: No. Esatto.
1: Non so, quest'estate ho imparato a giocare a uno, che in realtà si gioca con almeno quattro partecipanti o comunque in più di uno. Ok, si chiama uno, ma si può giocare in più di uno.

0: Perché
1: uno.
0: Tu pensavi che uno fosse per uno?
1: Io pensavo di sì, non ci avevo ancora giocato, poi ci ho giocato, ho capito che è un gioco di società.
0: Uno, il gioco per gli onanisti. Buon divertimento.
1: Eravamo usciti.
0: Usciti dal tunnel.
1: Oppure Risico, per esempio, uno dei giochi più giocati, scusate la parola. Scusate,
0: tra l'altro
1: di
0: io non sopporto. Bellissimo,
1: bellissimo.
0: No, è bello, è affascinante, però di quelli che quando inizi non finisci più. Quello è il discorso.
1: È vero.
0: Per esempio, in casa mia, io ho mia moglie, ingegnere, Monopoli, ragazzi, io non lo posso neanche tirar fuori, no, perché non è più un gioco, non è più un gioco. Mia moglie è senza pietà.
1: La immagino. E Forza 4 anche un gioco,
0: no,
1: per
0: mai
1: esempio.
0: Fatto.
1: Mai fatto?
0: Forza 4.
1: Con le pedine devi fare 4 in diagonale, in orizzontale.
0: Ah,
1: in
0: sì, sì, sì, è vero, si chiama Forza 4. Forza 4, è vero. Allora, fra i giochi invece più usati, se vogliamo dire così, in Italia nell'ultimo periodo, comunque ci sono le carte, quelle rimangono in testa. Poi ci sono tutti gli altri giochi. Allora, c'è uno studio fatto proprio sul benessere della mente, della psicologia umana, il resto, e dice proprio questo, che a parte la ludopatia, che è un'altra cosa da tenere assolutamente lontana, giocare con i giochi da tavola, giocare a carte fa molto bene,
1: okay.
0: Perché tiene. E poi c'è un'altra cosa importante, cioè l'uomo è nato per giocare, poi c'è una, si arriva a una certa età e lo si abbandona, cioè il gioco invece dovrebbe continuare, quindi il gioco da tavolo, se bello, se è stimolante, dovrebbe continuare.
1: Ok, ecco, ci
0: quindi
1: sono
0: è un modo per rimanere sempre giovani.
1: Tanti eventi in giro per l'Italia, per esempio a Roma ci sarà il Romix,
0: dove ci sono
1: appunto, insomma, i giochi protagonisti. C'è il Rome Playing Games, c'era anche da poco il Play Festival del Gioco a Modena, quindi ci sono tanti eventi.
0: Vediamo un po', superati gli ANTA, che cosa fate? Beh, magari sentiamo qualche messaggio al 388-22-38822 di quelli che insomma si sono divertiti a una certa età. Sai che dice? Che se ne frega, dai, va, facciamolo, divertiamoci, va bene? Dai, raccogliamo le vostre storie. Buongiorno!
2: Dalle 5 alle 7
3: l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Rapid Expansion. Sienna Spyro su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Melania e Beppe, buongiorno.
1: Eccoci,
0: amiche, buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno amici. Allora,
0: il boom dei giochi da tavola. Okay. E quindi è una cosa molto positiva perché ti tiene sempre svegli. Poi leggevo l'articolo, mi ero dimenticato.

0: ma anche i cruciverba funzionano tantissimo e si dice sempre ormai la stampa sta lasciando il passo al digitale, no? Tutto ormai su internet.
1: E invece?
0: Come si chiamano? Le parole crociate funzionano tantissimo, se ne vendono tanti di quei giornali.
1: È
0: meno
1: vero,
0: male,
1: è vero.
0: Che bello.
1: Io ho visto in spiaggia insieme, devo dire, però anche al gioco delle carte, tantissimi.
0: Sì, non solo, senti.
2: Io ho riscoperto il gioco del burracco già insomma da qualche anno, ma quest'anno abbiamo giocato veramente tanto anche in spiaggia, vergognosi. E comunque è un modo per stare anche con le amiche, incontrarsi la sera e passare anche 5-6 ore giocando a burracco. Vabbè. Ciao RDS, ciao, Paola, ciao. Sassari.
1: Ciao. Ciao Paola, è la svolta giocare a carte, insomma, è
0: un'immagine bellissima, tenerissima. Mia madre e mia figlia che giocavano a burracco.
1: Che carine.
0: Sì, le generazioni diverse che però si incontrano.
1: Burracco non è facile, eh? Io non so giocare.
0: No, non ho idea.
1: Zero.
0: No, io neanche a scopa.
1: Io rubo mazzetto, scopa sì.
0: Io a chili di merda.
1: Ma che gioco?
0: Chi lo faceva quel gioco, alzi la mano.
1: Lo conosci solo te. Vabbè, state lì. Dopo il notiziario do tre cifre che devono corrispondere alle ultime tre del vostro contachilometri per aggiudicarvi e accaparrarvi la pazzo bag. Ma che giochi fai?
0: Era vero, vinceva.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.
5: Yeah, uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Miles Smith in Italia. Una delle voci più amate della nuova generazione arriva in Italia per un'unica data del suo My Mess, My Heart, My Life Tour. Venerdì 16 ottobre, Milano, Fabric. You were right there all along. Miles Smith, info e biglietti su livenation.it.
3: Radio ufficiale RDS 100% grandi successi.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: 6:41, andiamo da Roberta Lupi. Ciao Roberta, buongiorno.
8: Buongiorno.
7: Grazie da te per l'attualità.
8: In Russia il voto per la Duma, il partito di governo in testa alle elezioni parlamentari col 57,8% dei voti, Putin verso una maggioranza dei due terzi, intanto Zelensky incontrerà Trump a margine dell'assemblea ONU. Il voto in Germania, la sinistra vince a Berlino, l'estrema destra in Mecklenburg-Pomerania, crolla l'Unione Cristiana Democratica di Merz che parla di disastro ma non si dimette. In Italia in arrivo norme per il divieto di burka a scuola e limite di stranieri in classe. L'annuncio della premier Giorgia Meloni e la politica si prepara alle elezioni nel centro-sinistra, prima il programma poi i nomi, afferma Elie Schlein, la segretaria del PD ribadisce.
9: O facciamo l'accordo come succede in tanti paesi europei, che guida chi ha più voti, chi ha più consenso, oppure faremo delle primarie a cui mi sono sempre detta disponibile, ma prima adesso il programma comune.
8: La Lega a Pontida, Salvini annuncia un congresso straordinario a ottobre, si vince uniti e noi lo siamo più che mai, assicura il leader del Carroccio.
10: Se c'è un problema da risolvere, se c'è una soluzione da portare sul tavolo, tutto questo va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione.
8: Lo sport calcio Serie A, quinta giornata, il Milan si aggiudica il posticipo di San Siro battendo il Lecce 3-0, 2-0 della Juventus all'Atalanta e del Frosinone al Como. Finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, il Parma batte 2-1 il Genoa. L'europeo di pallavolo maschile a Torino, l'Italia batte 3-0 la Danimarca e passa ai quarti di finale, se la vedrà con la Finlandia mercoledì. Questa è RDS.
7: I tre numeri che devono corrispondere agli ultimi tre del vostro contachilometri.
8: 295.
7: 295. Fermatevi, fate la foto e inviate se avete 295 al 38822 38822.
11: Facci viventi.
0: Dalle 5 alle 7.
12: RDS. Salita del volo con destino alla fine.

0: se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: cosa, ti dà una carica questa. Alex Warren, Ordinary, è lunedì, ma dai che ce la facciamo, dai.
1: Sì,
0: la
1: sì, diciamo che c'è comunque lo spirito giusto, no, esatto, per affrontare questa settimana. Abbiamo Max con
0: crederci
1: noi.
0: Crederci sempre, diceva l'avventura, no?
1: Sì, mollare riuscirci mai.
0: No? Riuscirci mai, no? Sgomma Marco, sgomma, perché sì, c'è Max. Un amministratore delegato di una banca.
1: Ragazzi,
0: vediamo
1: oggi...
0: del lei. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ciao, come va? Ciao, come va? Come sta lei?
0: Come sta?
2: No, no, dai, ragazzi, datemi pure del tutto.
1: No, no,
0: io mi sento un po' col palo così. Perché...
1: oggi Beppe si sente, diciamo, col palo.
0: Ecco, sai che io vado in palestra, spesso mi capita di incontrare chi lavora in banca. Sai cosa fanno i tuoi colleghi? Si portano le camicie che io conosco solo adesso. Hai presente i body delle donne che attaccano sotto la patata?
1: Con il calcetto.
0: Esatto, ho scoperto lì che fanno palestra e
1: gli
0: poi si cambiano,
1: portano il body,
0: mettono quella camicia body.
1: Ma stai scherzando?
0: Sì.
1: No, io non l'ho mai visto.
0: Vero, anche
1: davvero,
0: tu ce l'hai, Max?
2: Non ho capito, scusa.
0: Anche tu indossi camicie così, per così non si sbaglia?
2: No, però nel posto dove faccio le camicie, praticamente me l'hanno chiesto.
0: Vedi? Vedi. Perché
1: aspetta,
0: se ricopri un certo ruolo,
1: meglio. Perizoma o normale?
0: Ma no, è larga dietro.
1: Ah,
0: è più stretta davanti.
1: Cioè, è tipo una tipo slip. Ok, che ne so io.
2: Tipo una patta.
1: Una patta. Molto,
0: esatto,
1: bene.
0: Cosa c'è?
1: Esatto. Molto bene.
0: Cosa c'è nell'aria?
1: Io
0: oggi
1: sono sempre così. Oggi sei così anche tu. Questa cosa ci stranisce, diciamo.
0: Mannaggia.
1: Va bene, no, perché uno dice la metto sotto, invece, ok.
0: Comunque, il nostro Max, quindi un pezzo grosso, e ha le ultime tre cifre sono quelle giuste del contachilometri.
1: 295 sono quelle, esatto, che io ho dato a caso, che corrispondono a quelle del contachilometri.
0: Okay.
1: Ne fai tanti di chilometri? Beh, sì, direi.
2: Abbastanza, sì. Sono
1: fai
2: a
1: da Pescara?
2: 100.000, 2 anni e mezzo. Faccio Pescara-Napoli tutte le settimane perché lavoro lì, però poi siccome ho tutta Italia, insomma abbiamo una rete in tutta Italia, quindi giro abbastanza.
1: Giri parecchio, giri
2: treno,
1: molto.
2: Aereo, esatto.
1: Okay.
0: Bene. Allora veramente te la meriti questa pazzo bag, è tutta tua con i gadget di RDS. Grande Max.
2: Grazie ragazzi.

0: Girl Moving to the Sun su RDS. Restiamo in tema di DJ strapagati e molto bravi, perché avrete sentito sicuramente del record, anzi il Guinness World Record di Calvin Harris.
1: Avercene, no, a parte gli scherzi, questo fa veramente categoria molto precisa, perché largest attendance for a DJ set by a single artist, che comunque spiegato,
0: please translate
1: for us. Per nostra zia Peppina, è il maggior numero di spettatori per un DJ set realizzato da un singolo artista. Si è portato a casa sto premio, sto riconoscimento.
0: Quindi oltre 1,5 milioni di persone, siamo 1,6 milioni persone che erano presenti all'esibizione di Calvin Harris. Ma dove?
1: Si è concentrata tutta questa folla lungo Rua de Consola South, nel centro di São Paulo. Siamo du Brasil.
0: Senti che roba, senti che roba.
1: Il mood è quello lì, tutto spumeggiante. Rua de Consola South.
0: Dove?
1: Consola South.
0: Sì, no, capito.
1: Nel centro di São Paulo. Siamo ancora lì, scusa.
0: Allora, il contesto era quello del pre-carnevale brasiliano, una delle celebrazioni più grandi
1: più
0: di strada del paese, esatto. Lui si trovava sul trio, innanzitutto tu che sei ormai...
1: Il trio elettrico su Brasil.
0: Questa
1: è così, nasce
0: che
1: così.
0: Classico camion dotato di impianto audio, insomma, viene utilizzato durante le feste e le parate brasiliane. Quindi il Guinness World Records ha certificato questa presenza stimata di 1,6 milioni persone, tra l'altro serata che risale a febbraio del 2026.
1: Inizio
0: ovviamente
1: anno.
0: Ci mettono un po' di tempo per certificare il record.
1: Look un po' particolare, anche perché i social, lo sapete, sono sempre tanto importanti, soprattutto per le condivisioni, foto e post. Indossava una maglia della nazionale brasiliano, e sulla schiena aveva il numero 00, ma al posto del suo normale nome compariva Calvinho.
0: Ah beh,
1: Du Calvinho, pochi capelli, Du Calvinho, un poco pelato, Du Calvinho.
0: Beh, fra le tante che ha suonato in quell'occasione c'era anche questa.

0: sono concentrate
1: tutta
0: intorno
1: in rua
0: al camion
1: del
0: così. Vai
1: Cusu...
0: tu Calvino, sei fortissimo, vai Calvino.
1: Questa è la sua Feel So Close, ne ha suonate tante, di quelle più famose, Summer, We Found Love, quella poi cantata da Rihanna, I Need Your Love, con Ellie Goulding,
2: One Kiss,
1: cioè sono veramente tantissime. Bravo, siamo molto felici per Calvin Harris, che comunque rimane sempre uno dei DJ più pagati al mondo.
0: Dovrebbe essere ancora ad oggi, nel 2026, anche se poco fa abbiamo sentito Ughel con la sua Moving to the Sun, e ricordo sempre con tanto piacere, partito un po' da cifre così più o meno basse.
1: Quanto adesso guadagna? Quanto?
0: $750,000 a serata.
1: Ah, però.

0: Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Annalisa e Madame, amica.
2: Ti dedico una canzone che non piace nessuno e ti fa bestemmiare.
0: Elisa, Kintsugi.

0: Marrakesh e Gue, Casini.
1: Casini da sta, Casini da bar, Casini giù in mezzo alla via.
2: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
3: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: che bella vita.
1: Ariete e Angelina Mango, che bella vita, qui su
2: che
1: RDS.
2: Chi è che fa la bella vita?
1: Tu
2: qua?
1: La fai, voi forse, non lo so, mettetevi in fila, c'è spazio per tutti, nel dubbio.
2: Nel dubbio, una cosa non dubbia ed è che tra poco arriva la classifica perché scopriamo insieme quali sono i pezzi più venduti negli Stati Uniti.
1: Questo è certo.
2: Abbiamo studiato?
1: Abbastanza, sì.
2: Bene, tra poco allora.
3: Se hai uno smart speaker in casa,
4: usalo come una radio.
3: Usalo come una radio.
4: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
3: Per riempire la tua casa di musica.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Dal 24 al 27 settembre, vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup, regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascup.com e sui canali social ufficiali.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: RDS. USA Chart.
4: I grandi successi più venduti negli Stati Uniti.
1: Ciao a tutti da parte nostra, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi prontissimi per scoprire quali siano i 10 pezzi più venduti nella classifica Billboard USA. Una new entry la troviamo alla 10, Karol G, Jodlene Rusovski, brano che fa parte dell'album No me arrepiento de sentir tanto, tripla collab, descrive una malinconia sottile ma anche l'accettazione dopo una rottura.

saliamo alla posizione numero 9, dove troviamo Be Heard di Hella Langley, che prima di dedicarsi alla musica ha frequentato l'università facendo anche una scelta di studi un po' particolare, perché si era iscritta alla facoltà di scienze forestali, poi ha detto basta, mollo tutto e mi trasferisco a Nashville, dove poi ha iniziato a inseguire il suo sogno della musica. Alla numero 8 invece c'è Olivia Dean con Man I Need.

Din Man I Need alla 8 in classifica tra i più venduti negli States. Ci spostiamo di poco, andiamo alla 7, ritroviamo sempre lei, ma questa volta con So Easy to Fall in Love. Stesso mood, stessa situazione anche per quanto riguarda la numero 6. Nessun saliscendio particolare, cambiamento, ci sono sempre loro, Tame Impala e Jenny, il progetto musicale di Kevin Park.

C'è solo loro Dracula, saliamo a metà classifica, arriviamo alla numero 5 dove troviamo Hey There I Made You Love Me di Ariana Grande, che tra l'altro nel suo album Eternal Sunshine aveva incluso la voce della nonna 93enne, e grazie a questa collaborazione la nonna era diventata la persona più anziana di sempre ad entrare nella classifica di Billboard. Attenzione, alla numero 4 sale di una anche Morgan Wallen, Bimba.

0: By Now. Alla numero 4 saliamo ufficialmente sul terzo gradino del podio, siamo in zona calda, troviamo ancora una volta lei, c'è Taylor Swift con la sua I Knew It, I Knew You.
1: E allora adesso dobbiamo scoprire qual è il singolo più venduto negli Stati Uniti nel corso dell'ultima settimana, se la giocano tutte donne.
0: Una bella sfida, da un lato Stella Lefty con Boston
1: e dall'altra parte Hella Langley con la sua Choosing Texas.
0: Secondo voi chi vince?
2: Ecco il numero uno della classifica americana.

0: lei, la donna dei record, Ella Langley, ha raggiunto la 22esima settimana non consecutiva in vetta alla classifica degli Stati Uniti.
1: Passione, ritmo, emozioni senza pausa.
2: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: Stop the Music su RDS. Chiudiamo così la sequenza mixata. Siamo sempre noi, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi. Che anno era?
1: 2007. Mamma io mia. Questa canzone di Rihanna l'avevo come suoneria del telefono. Penso la prima sua. Dopo le, cioè, se c'erano le suonerie polifoniche, tutte quelle balle là. La prima, la prima suoneria con una canzone reale con per questa. Me è stata questa.
0: Io ce l'avevo inserita anche nell'iPod Nano, che penso che comunque non facciano più, non producano più. Però in quegli anni lì andava di moda tantissimo. Sicuramente ve lo ricorderete anche voi. Quello colorato, c'era rosa, azzurro,
1: però
0: grigio.
1: Però quello aveva lo schermo.
0: Sì, piccolino, perché era stretto
1: avevo,
0: e lungo.
1: Io invece avevo quello piccolo quadrato.
0: Ah, certo,
1: che era shuffle
0: ricordo.
1: Tipo
0: da
1: no?
0: mettere sulla cinta dei
1: sì,
0: pantaloni.
1: Perché aveva tipo la mollettina. Ma raga, come
0: era
1: la mollettina
0: metti lo stesso
1: così,
0: anno in cui andò di moda per la prima volta il famoso orologio, quello fatto in lattice, tipo colorazioni fluo, con uno schermino piccolo,
1: sottile,
0: tutto digitale.
1: Sottilino, sì. Però non mi ricordo come
0: pensate
1: si chiamava.
0: Adesso qua come
1: che
0: siamo
1: tempi
0: messi.
1: Ma quindi sei stato vecchio anche tu.
0: Ma va?
1: Cioè nel senso, una volta eri giovane,
0: sì,
1: adesso.
0: Ma guardami sul 265, lo diresti mai?
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Giriamo le testate, dai!
4: Torniamo di nuovo a parlare di soldi, bonus bollette. Arriva lo sconto fino a 60 euro. Riguarda clienti domestici che siano residenti, che abbiano un ISEE fino a 25.000 euro. Sono esclusi dal bonus sociale ordinario e hanno meno di 4 figli approvati dal fornitore di energia. Questo è un po'.
3: Se capisci come funziona, te lo meriti.
2: Vi ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di RDS.it
2: o sulla nostra app.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Miles Smith in Italia. Una delle voci più amate della nuova generazione arriva in Italia per un'unica data del suo My Mess, My Heart, My Life Tour. Venerdì 16 ottobre, Milano, Fabric. You were right there all along. Miles Smith, info e biglietti su livenation.it.
2: Radio ufficiale RDS 100% grandi successi.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Recuperiamo il meglio, tutto ciò che succede qui nelle ultime 24 ore su RDS. Uno potrebbe dire: ma cos'è da pazzi,
5: sì.

0: su RDS, le 11.52 in questo istante. Cos'è successo però stamattina? Perché se siete svegli adesso, magari stamattina dormivate o eravate al lavoro, capito? Oppure se eravate svegli stamattina e state dormendo adesso.
1: Ma speriamo,
0: cioè,
1: di no, dipende, scusa. No? Nel dubbio succedono cose da pazzi, sentite.
2: La cosa bella di cose da pazzi è che quando uno inizia a raccontare, poi ti vengono in mente man mano altre vicende, insomma.
3: Infatti ci avete mandato tantissimi messaggi, sentiamone qualcuno.
4: Ciao a tutti pazzi, a me è successo quando aspettavo il mio primo figlio che mi hanno prenotato l'ecografia.
2: Sì.
4: Io ero di 3 mesi e l'ecografia me l'hanno prenotata 2 anni dopo.
2: Ecco, vedi.
4: Così l'hanno fatta scherzando direttamente al bambino.
5: Oppure potevi fare un altro bambino nel frattempo.
2: Non ha le foto, l'ecografia.
3: Dai, non ci posso credere, amica.
6: Buongiorno RDS, faccio la farmacista in una farmacia di un paese turistico estivo.
2: Sì.
6: Entra una persona, un uomo di una 30ina d'anni, poco più, e senza dover acquistare nulla, che entrando mi porge la carta di una merendina, o non ricordo bene cosa, e mi dice: io dovrei buttare questo, glielo posso lasciare?
2: Ma
6: ovviamente
2: bellissimo,
6: l'ho rispedito la carta indietro.
2: Perché? Perché? La casa buttarla, no? Ma scherzi.
3: Ma insomma, veramente curiosa, cosa da pazzi. Abbiamo Gianfranco che ne ha una ancora più pazza, però.
2: Buongiorno Gianfranco.
7: Buongiorno a tutti voi ragazzi.

0: Ciao.
1: Raccontaci la tua cosa da pazzi, che magari diventa spunto per altri.
2: Meraviglioso.
1: Vai.
3: Sì, beh, all'epoca io lavoravo come ausiliario in un famoso ospedale romano. Chiaramente non posso fare il nome.
1: Ah, un ospedale?
3: Durante il turno di pronto soccorso di notte succede questa cosa. Vado a leggere un referto di pronto soccorso del giorno prima, che io non stavo lavorando, però mi trovo a passo delle cose. Leggo testualmente: giunge cadavere, riferisce di essere stato coinvolto in un incidente stradale. Ma questo come fa?
0: Il cadavere
3: era morto, poverino.
1: Era uno zombie, forse.
3: Porca miseria, no, ragazzi, incredibile.
1: Allora, noi ci ridiamo, ma la situazione. Però,
3: sì, no.
1: Però lui ha riferito.
4: Sì, lui,
3: lui.
4: Ma non era una seduta spiritica.
0: Magari.
1: Per sdrammatizzare.
0: Ma tu cosa hai fatto dopo?
3: Io ho chiamato alcuni colleghi, siamo fatti da delle ricche risatone, perché
5: certo.
4: Ma poi hai parlato col cadavere?
3: No, ho parlato col medico che ha scritto il referto.
1: Beh, Gianfranco, per sdrammatizzare, venendo via dopo 3 anni a Napoli, volevo una biografia di Totò. Allora vado da uno e questo gli dice in Piazza di Gesù, dice quel che chista sa, dottor, sa cattasse chista. Ma perché questa? Questa l'ha scritta lui appena morto.
4: Appena morto, morto fresco.
0: Ma poi, vabbè, è un po' macabra, però ci scherziamo. Anche vabbè, Ciccio, certo. Fino a qualche tempo fa, per Alex era morto.
1: Ciccio Valenti è morto. No, tu sei cornuto, togli ste campane.
4: Ti allunga la vita,
1: ma
4: Ciccio.
1: Ma sei brutto.
0: Gianfranco, senti.
1: Sai che fa impressione?
4: Pensa,
1: rimetti la campana.
0: No, basta con sta campana.
4: Pensa che quello ha parlato per un referto, tu invece puoi farlo in diretta alla radio.
1: Hai capito,
4: morto,
1: posso salutarmi
0: Gianfranco,
1: qua.
0: Gianfranco, grazie per questo racconto. Ciao.
6: Ma povero Ciccio, ma
4: vabbè,
6: dai.
4: Può succedere,
6: ma cosa può succedere?
4: Può capitare.
6: Se capita a te.
4: Così, vabbè, è successo,
6: ma
4: scusa.
6: Figurati. Grazie a quelli di tutti i pazzi che ovviamente tornano domani mattina dalle 7 puntuali su RDS.

0: Animal su RDS con Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Nel corso della prossima ora avremo anche modo di festeggiare, perché insomma c'è un anniversario particolare, no?
1: Finalmente ti sei fidanzato, no. Abbiamo un matrimonio da festeggiare, un anniversario di nozze.
0: Abbiamo iniziato questa puntata insieme stasera, no? Parlando del vero amore. Non è quello.
1: Non è quello.
0: Adesso
1: veramente
0: dobbiamo deviare su altre strade.
1: Vabbè, vediamo dove ci porterai allora.
0: Certo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
3: Senza tempo.
2: RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
1: Prima di tutto però torniamo in redazione RDS. Buonanotte a Gianluca Teodori.
4: Buonanotte a tutti.
1: C'è l'attualità in 60 secondi.
4: L'Europa non trova l'accordo sul rinnovo delle sanzioni alla Russia. Si tratta per le misure contro persone, enti e aziende che sostengono Mosca nella guerra all'Ucraina. Sulla scuola, monito del Colle dopo gli avvertimenti della Premier su burka e niqab in classe. No ai ghetti, dice Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice. Pacchetto del governo in Consiglio dei Ministri giovedì verso il limite del 30% a classe per gli alunni che non parlano l'italiano. Concessa la semilibertà a Chico Forti, detenuto a Verona dopo 25 anni in carcere negli Stati Uniti per omicidio. Germania, dopo il nuovo tracollo elettorale dei centristi battuti da estrema destra e sinistra radicale nel Mecklenburgo e a Berlino, il cancelliere Merz non lascia il governo. Angela Merkel esorda la CDU a non perdere l'identità, a costruire ponti, il suo invito. CNN e altre due testate escluse dalla Casa Bianca, le All News e il Washington Post per solidarietà non seguono Trump. Il presidente degli Stati Uniti attacca via dallo studio ovale chi diffonde fake news. Il calcio italiano a Milano ha dato l'addio a Sandro Mazzola. L'applauso nel giorno della ripartenza della nazionale a Coverciano. È iniziato il Mancini bis Italia-Belgio, il primo impegno in Nations League venerdì. Questa è RDS.
0: È scattata ufficialmente la mezzanotte, allora buon martedì 22 settembre, siete su RDS con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
1: Come hai detto così? Scusa, martedì frizzante, un po' di festa,
0: Rifo?
1: No?
0: Miss Elisabetta Sacchi!
1: Non mi ero riconosciuta da come mi...
0: il budget è quello che è adesso.
1: Già finito il budget.
0: Non è che tutto destinato per te sempre.
1: No,
0: non è che funziona proprio
1: grazie,
0: così.
1: Grazie Giulio Caproni.
0: Senti che applausi spontanei che arrivano.
1: Che regia con noi fino a luna. Vabbè, il martedì di solito è sempre quel giorno che dici frizzantino, le cose che succedono di martedì, e già qua iniziamo.
0: Ma tutto a me deve succedere.
1: No,
0: ma una volta ogni tanto a te un martedì ti andrà bene nella vita o no?
1: Non lo
0: zero.
1: So.
0: Mamma mia.
3: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo.

0: Baby Steps, lei Olivia Dean su RDS, chiude la sequenza mixata, mezzanotte 15, precisa.
1: Ecco, piccoli passi per un grande successo che riguarda anche il mondo dei social, perché l'abbiamo anticipato poco fa, avremo modo di festeggiare, metaforicamente parlando, un anniversario importante, social che evolvono e che vanno avanti anche con un sacco di funzioni.
0: Però
1: ormai,
0: posso dire una cosa, da millennia, non ci sono più i social di una volta.
1: Neanche le stagioni.
0: Però quelli che iniziavamo ad avere noi a 16 anni, 18, secondo me erano più belli.
1: Dici?
0: Secondo
1: me snoccioliamo tra un attimo, state lì.
2: Sui mezzi pubblici, sul divano,
3: mentre cucini o fai sport,
2: noi siamo sempre con te.
3: Siamo sempre con te.
4: Non ti lasciamo mai, siamo sempre con te.
2: Scarica o aggiorna l'app di RDS, 100% grandi successi.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
7: Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
1: Buon martedì, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Che tempo farà nelle prossime ore? Ce lo dicono gli esperti di 3B Meteo.
17: Ci attende un martedì all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche nota instabile tra settori interni del versante tirrenico e lungo le coste ioniche. Temperature massime che si manterranno pressoché stazionarie e saranno in calo solo lungo il versante adriatico, dove i venti infatti saranno in rinforzo. Altrove il clima si manterrà praticamente estivo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di 3B Meteo.
0: Grazie per questi aggiornamenti meteo, però no, il clima estivo no, ho dovuto accendere l'aria condizionata.
1: Senti,
0: oggi.
1: Non cominciare così.

0: perfetto di musica italiana ed internazionale.
1: The Perfect Mix.
0: The Perfect Mix.
1: È sempre con te su ogni piattaforma RDS.

0: me.
1: Rag and Bone Man, Human su RDS. Siamo sempre noi, Giurin Giurello, Jason Gagliani, Miss Elisabetta
2: sempre,
1: Sacchi.
2: Sempre.
1: Quelli che derivano anche così dal mondo dei social.
2: Siamo
1: ci hanno partorito anche un po' da lì. Oh, adesso bisogna dire così, perché sennò. Ma non sei nessuno se non sei sui social.
2: Ah, sì,
1: certo.
2: Così.
1: Anche perché oggi TikTok compie 10 anni, che ha cambiato ovviamente il sistema, no? Il mondo dell'internet, il mondo del web.
2: Sì, non so se in meglio o in peggio, però questo ce lo diranno i posteri, dai.
1: Gli scienziati, forse. 20 settembre 2016, ByteDance lancia in Cina Douyin, un'app dedicata proprio ai video brevi, idea molto semplice, quella che permette proprio di guardare e creare rapidamente dei video dal proprio smartphone, nulla di sensazionale.
2: Certo.
1: Adesso, certo, lo diciamo a distanza di anni, però al tempo, 10 anni, era
2: sì,
1: con
2: sì.
1: L'effetto wow. Nel 2017 poi ha portato il prodotto fuori dalla Cina con il nome di TikTok e allo stesso tempo ha acquisito anche il buon vecchio Musical.ly, che qualcuno di voi
2: cantava,
1: ricorderà. No, Musical.ly era quello che veniva prima di TikTok, poi li hanno uniti insieme.
2: Però non si cantava tipo in playback o si cantava?
1: Ah, anche c'erano i video in lip sync, dovevi andare a tempo con le labbra.
2: Scusate, io sono a millennia, sono arrivata prima.
1: L'ho fatto per tanti anni, era secondo me anche un po' più bello di adesso.
2: Ah, ecco,
1: perché era suddiviso per categorie, c'era quella comedy, quelli legati proprio al food, travel.
2: Ah, quelli che cantavano, scusami.
1: Cantavano anche, certo, c'erano quelli che suonavano uno strumento, tutte categorie belle e precise.
2: Cioè, chi diceva il food cantava?
1: No.
2: Cioè cantava mentre faceva i cannelloni,
1: no.
2: Non ho capito. No, chiedo.
1: Tu dovevi specializzare in quella che era la tua peculiarità, così, capito?
2: Ma cantavano tutti o no? Non ho capito se cantavano.
1: Senti, scaricalo di nuovo e vai a vedere tu.
2: Non ho capito se il cantare era tutto un filone di canterini,
1: sì.
2: Oppure alcuni cantavano, altri cucinavano.
1: Facevano anche dell'altro,
2: c'era
1: un mischione tutto così insieme.
2: Vabbè, perché sì, qua TikTok bello, 10 anni, va bene, ha cambiato tanto, soprattutto anche dopo il Covid.
1: Però,
2: TikTok è diventato veramente strapopolare.
1: Andando indietro un po'.
2: Io voglio tornare là.
1: Buoni anni.
2: Oh.
1: Questo è il trillo, ragazzi.
2: Il trillo di MSN.

0: Messenger.
1: Ti è venuto il brivido a sentirlo.
0: Bellissimo.
1: Tu qua
0: e là non era
1: figo.
0: Proprio un social in realtà, perché era una chat istantanea, no?
1: Sì,
0: e tu ti
1: sì.
0: mettevi lì e il trillo era per attirare l'attenzione, ti vibrava proprio tutto lo schermo e si illuminava.
1: Online,
0: la
1: poi
0: chat.
1: Per fare veramente quello figo della situazione c'era la cornice sulla tua icona del profilo che andava impostata rigorosamente sul colore rosso, appunto occupato. Tutti
0: occupato.
1: Ti scrivevano, ti mandavano i trilli, tu scusa, ero impegnato,
0: chissà,
1: non ho letto.
0: A 16 anni sì, cosa eravamo occupati a fare? Poi c'era la MySpace.
1: Sì.
0: Sempre, cioè, uno dei primi, capito? E Netlog. Netlog, possiamo dirlo a quest'ora, sì,
1: dica.
0: Dai. Eravamo un po' dei bimbi minchia su Netlog.
1: Ma ti permetti?
0: Ma sì, dai, cioè era proprio uno stile bello tamarro.
1: Però
0: un po'
1: ti ricordo un po' a capo di quella troupe lì,
0: sì,
1: di quelli
0: sì,
1: che
0: sì,
1: hai
0: bello.
1: Appena citato.
0: Prima del boom di Facebook.
1: Sì, sì.
0: E poi c'era anche Splinter, che è stata la piattaforma di blog più famosa nei primi anni 2000.
1: Non ho frequentato questa.
0: Tumblr, non l'ho frequentato, e neanche Ask FM.
1: Mamma
0: però
1: mia.
0: Era quello che si facevano le domande.
1: Ask FM, lo ammetto, nel 2026, 22 settembre, martedì sera su RDS, sono stato uno tra quelli che si faceva le domande da solo con l'anonimo.
0: Ecco.
1: Mamma mia, ma sai che veramente era una cosa, adesso lo dico con vanto, però al tempo faceva
0: io non
1: figo.
0: Lo direi con vanto.
1: Faceva
0: comunque.
1: Figo perché più domande avevi e più
0: sì.
1: te ne arrivavano in forma anonima, sembrava che fossi già un VIP all'epoca. Ma quanta gente che gli scriva questo Jason Cagnani.
0: E tu
1: ma
0: vai?
1: Tutti da lui. Scrivo da solo per forza.
0: E nonostante tutto quello che hai vissuto
1: sì.
0: comunque sei qua a fare un lavoro onesto in questo momento.
1: Perché
0: quindi...
1: hai da ridire anche
0: no,
1: su questo.
0: No, su questo no,
1: ma
0: però.
1: Con quella lì poi.
0: Però diciamo
1: ma
0: che ha avuto le sue difficoltà nel suo percorso di crescita, ma comunque gli vogliamo bene così com'è.
1: Grazie anch'io.
0: C'è la nuova di Elisa.
1: Penso.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Elisa Kintsugi.

0: to Love su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Che cosa è successo oggi nel mondo? Andiamo in Cina, facciamo un saltone.
1: Quella,
0: per andare proprio
1: sì.
0: Lì, a 6 anni risolve cubo di Rubik in 4.27 secondi. Questo è il titolo che vede protagonista una bimba, ovviamente piccolissima, si chiama Lian Yunzi, proveniente dalla provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, che ha battuto 2 volte in 3 giorni il record mondiale femminile del cubo di Rubik, 3x3x3.
1: Quindi è diventata l'unica cuber femminile al mondo ad avere un tempo medio sotto i 4 secondi e mezzo. E tra l'altro guardavo un po' i dati, cioè i numeri delle altre persone, cioè chi ha il record è una bimba, no? Per dire, l'umano singolo, un uomo, 2,76 secondi.
0: Come fanno?
1: Theodor Zeider, febbraio 2026 il record.
0: Irreprensibile.
1: Record di robot invece 0,103 secondi.
0: Vabbè,
1: 103 millisecondi.
0: Robot, è tutta
1: robot.
0: Una questione di algoritmi.
1: Cioè raga, 2 secondi, io non so neanche da che parte si muove il cubo di
0: Sai
1: Rubik.
0: Sai come è fatto il Kubrick?
1: So, il
0: Hai
1: Kubrick.
0: Hai provato tu? Il cubo di Kubrick.
1: Rubrik.
0: Hai mai provato a giocarci?
1: No. Cioè sì, l'ho provato ma non so come
0: sì,
1: si muove.
0: Però ti do un consiglio, la prossima volta non è che devi staccarli e rincollarli nel posto giusto.
1: Ah,
0: va
1: no?
0: Girato, va ruotato, tutto bisogna spiegare.
1: Incredibile.
2: Il meglio di RDS non finisce qui.
3: RDS.
2: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
3: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Volkswagen.it.
1: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Tra poco profumi, odori, insomma tutte cose che ci riportano ai bei momenti del passato. Ne parleremo con Roberta e Claudio.

0: Hai Alexa?
1: Usi Google.
0: O preferisci Siri?
1: Perfetto.
0: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
1: e porta la tua radio preferita
2: in ogni stanza.
3: In ogni stanza.
1: In ogni stanza. In ogni stanza.

0: il qua era ancora Miley Cyrus, ancora col cognome.
1: Invece adesso è solo Miley.
0: Adesso è solo Miley, perché questo pezzo è del 2020, di qualche anno fa. Su RDS abbiamo anche sbirciato quello che hanno fatto i nostri colleghi durante la giornata, di cosa hanno parlato, e oggi pomeriggio Roberta e Claudio hanno tirato in ballo
1: i profumi.
0: I profumi, quelli che ti ricordano cose, i bei momenti,
1: sì. Sentite.
2: Allora, parliamo di profumi oggi, sì, iniziamo settimana parlando di profumi, perché i profumi ci portano a ricordare in modo immediato e potente. Voi vi chiederete, ma perché proprio il profumo ci riporta a un ricordo preciso e istantaneo? Sì. Perché l'olfatto è l'unico senso direttamente collegato al sistema limbico, che è l'area del cervello che gestisce le emozioni e la memoria.
1: Vedi?
2: Sapevi che si chiamasse limbico?
1: L'avevo sentito, ma non ricordavo questo abbinamento con i profumi.
2: E quindi, a differenza di vista, udito e tatto,
1: certo,
2: i cui stimoli passano prima attraverso una sorta di stazione di controllo, per farla facile, che è il talamo,
1: okay,
2: le molecole odorose seguono la corsia preferenziale, quindi dal naso arrivano subito al bulbo olfattivo e da lì arrivano direttamente all'amigdala, che è il centro delle emozioni, e all'ippocampo, che è l'archivio dei ricordi a lungo termine. Per quello ricordiamo per così tanto tempo il profumo, e il ricordo adesso come posso dire, connesso, ecco.
1: Certo, di una persona, di una cosa, anche di un animale,
2: anche
1: no?
2: Di una situazione.
1: Di una situazione, è vero, no? A volte mi è successo più volte sentire un odore e di dire, Madonna, mi ricorda, che so, l'odore della piscina di quando andavo da piccolo a nuotare, cioè
2: bravissimo,
1: di cose lontanissime nel tempo.
2: Se io sento l'odore, il profumo del Marsala, del liquore, io penso subito alle scaloppine di nonna.
1: Vedi? Okay. Pazzesca.
2: Ma che mi faceva forse 40 anni fa.
1: Quindi più odore che sapore, diciamo, in questo caso.
2: Sì, odore. Se io sento il Marsala, io sono seduta a tavola con le scaloppine al Marsala di nonna.
1: Hai ragione, il tatto non è la stessa cosa. Hai ragione, perché il tatto, anche se tu dico, cioè tu non dici, che ne so, chiudi gli occhi, ti fanno sentire una, mettiamo nel mio caso, una ex fidanzata di 20 anni fa.
2: Sì.
1: La tocco dappertutto.
2: Sì.
1: E io non riesco a dire, oddio, tu sei quella persona. Cioè è più facile che io la riconosca dall'odore che dalla... anche che dopo 20 anni sarà pure cambiata. Quindi, che dal tocco, capito?
2: Certo, assolutamente.
1: Pazzesca sta cosa.
0: Cosa vuole toccare, Claudio?
3: Non lo so. Tieni quei tentacoli adesi vicini al corpicino, Claudio.
0: Però, come raccontava Roberta, ma due scaloppine col Marsala, scusate, mezzanotte 53. Ma non ce le facciamo?
3: No, perché poi domani chiama il nutrizionista. Che cosa gli racconti? Mi è venuta voglia di Marsala.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono le

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica qui su RDS. Nel frattempo sono arrivati anche loro, i guerrieri della Snoches.
2: Buonasera,
3: piacere.
1: Come state, amici?
2: Bene, bene, io molto bene.
1: Bene, bene, bene.
2: Ricominciamo questa settimana insieme e, come sempre, partiremo tra poco dal nostro sondaggione Pronti Via e parleremo di un noto nutrizionista che si chiama Franco Berrino, che ha parlato della classica pancetta.
1: Sì,
2: non
1: sì.
2: Quella, non il bacon.
1: Che devo dire, l'altra. Mi stavi già facendo venire un po' di voglia di un bel hamburgerazzo,
2: no.
1: E parleremo di salute e cura del proprio corpo, chiedendovi se è una cosa a cui, insomma, ci state dietro, ve ne prendete cura, magari vi allenate, state attento, oppure come corsi ve ne fregate.
2: Esatto.
1: E gli effetti sono tangibili. Ecco,
2: beh, io nonostante non sia molto attento al mio corpo, comunque mi difendo.
1: Poteva
2: andare peggio.
1: Dipende chi ti attacca, tu ti difendi.
2: Ma perché non posso saper fare tutto? Cioè, se fossi fisicato, se sapessi pure ballare, per dire, gli altri non avrebbero chance.
1: Già i sexy, poi pure questo. Vabbè, insomma, ne parleremo nel corso di questa nottata insieme.
4: Va bene, allora vi lasciamo con i guerrieri della notte. Grazie a Giulio Caproni in regia e grazie anche a lei, Miss Elisabetta Sacchi.
3: Ah, adesso sì, eh. Grazie Jason Gagliani.
2: Ciao, c'è Maretta, c'è Maretta.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Grazie ai Jason che ci hanno preceduto. Subito redazione con Paolo Gobbiotti, poi direttore Mentana.
8: Dalla voglia di fare con le proprie mani alle nuove tendenze del 2026, abilmente porta in quattro città il mondo del riuso e dell'artigianato con protagonisti il fai da te e le tinture naturali. Carolina Busnardo, exhibition manager della fiera.
9: È il luogo dove nascono le idee creative, dove si imparano tecniche, si incontrano artigiani, creator ed esperti, ma soprattutto si sperimenta in prima persona attraverso laboratori, corsi e dimostrazioni dal vivo. Cucito, ricamo, uncinetto, patchwork, scrapbooking, lettering, decorazione, arti tessili e da quest'anno anche il bricolage. Pensato sia per chi coltiva queste passioni da anni, sia per chi ha semplicemente voglia di mettersi in gioco.
8: E gli appuntamenti?
9: Roma dal 24 al 27 settembre, Vicenza dal 15 al 18 ottobre, Milano dal 22 al 25 ottobre e Torino dal 12 al 15 novembre.

0: Ogni edizione raccoglie il meglio del mondo della creatività.
1: Ora in 100 secondi, un fatto del giorno con Enrico Mentana.
2: I funerali di Sandro Mazzola, che se n'è andato all'età di quasi 84 anni, sono anche il funerale di un'epoca del nostro calcio. Qualche tempo fa ho riguardato un film di Nanni Moretti, Ecce Bombo, in cui ci si preparava all'esame di maturità, i ragazzi romani ovviamente come nei film di Moretti, e bisognava ricordare qual era l'elenco dei presidenti della Repubblica dopo appunto l'inizio del periodo repubblicano, Enrico De Nicola, e poi a andare avanti Einaudi eccetera, solo che si impappinavano e per andare avanti hanno cominciato a dire Sarti, Burnic, Facchetti, Bedin, Guarnieri, Picchi, Jair, Mazzola, Capellini, Suarez, Corso, così dissero nel film. Era una delle formazioni, il centravanti ogni tanto variava, della grande Inter. È quello che è finito con la morte di Mazzola. Oggi il funerale è stato, come sono le esequie dei grandi campioni, una partecipazione di nostalgici, di tifosi, di dirigenti sportivi. Si sa che ieri c'è stato un brutto episodio a Torino, ma non ci voglio tornare, perché nel tifo c'è anche questo, ci sono persone che credono che il tifo permetta tutto, il tifo contro permetta tutto. È ovvio che la stragrande maggioranza dei tifosi, quando se ne va un campione che è un pezzo della storia del nostro sport, hanno soltanto un sentimento, che è quello evidentemente di partecipazione al dolore di chi l'ha perso e anche di partecipazione alla perdita complessiva, per chi da ragazzo, oppure non più da ragazzo, però ha sognato e ha gioito con quel campione o quell'altro campione che ogni tanto ci lasciano, come succede per il corso ovviamente delle esistenze. Io posso soltanto dire una cosa: sono uno di quelli che da ragazzini hanno cominciato a amare il calcio proprio perché c'era quella squadra e c'era quel Mazzola. Addio Sandro.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Grazie al direttore Enrico Mentana e al dovuto ricordo di Sandro Mazzola, che è scomparso insomma in queste ore mentre non eravamo in onda in questo fine settimana. Siamo noi, i guerrieri della notte di RDS. Ciao amici, bentornati. Buonasera anche a Filippo Ferraro.
5: Buonasera amico mio Alessandro Corsi. Tra l'altro appunto Mazzola, uno dei primi grandi figli d'arte del calcio. Valentino ha fatto grandi cose, peraltro anche al Venezia, cose qualcuno magari non ricorda. Salutiamo Giulio Caproni che è in regia. Tra poco parleremo della cura del vostro corpo. Oh, siete attenti a quello che mangiate, vi allenate.
4: Posso fare come facevo a scuola? La prima ora andavo al bar a mangiare, tanto è un argomento che non mi interessa.
5: Corsi entra la seconda ora perché c'è religione. Intanto voi se volete invece ditecelo 388-22-388-22.
4: Vado al bar, a dopo.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo senza